aye and aye suitin in sa or de come when it chira wasa ha sani amuchi di atia no muchi di anyi munkwa anya sa mamu messi ahwa no hu na de amnu muha hey adia tsumpo ah